Eso suol dire, eso suol dire. Hey. Yeah, sì. Nome di essere Sento la chiesa di Shiki.